Say juma di ye sha si ache. Enti wo tena fi atwan di an. Tu anamo e na Max Buy a burning sema wo twen wo. Ba bia wo gan ha bia. Woni en kasa 0544019552. Max Buy. Ye be jo so ni aboa wo. Come and experience retail the Max Buy way.